0: signora a casa.
1: Ah, la si pone sì.
0: Pobre come sta da due. Sapete, la arco quelle qua. Ehi, ai, una caragione all'Osuelia. A pole, guarda.